0: Oh, you don't think I should do one more?
1: West Ham, you are...
2: Franzo, devi essere eccentrico, ti gara, devi mettere. Vezzi, devi, tris, eccentrico, mila, mana, devi mettere, dialogo. Ja?